0: Grazie, mia Maiana.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelão.
0: Maiana de Vendôme.
1: Não, a princesa, gente.